ragazze, che ci sto tu sei. Oh hey, ragazze, che ci sto tu sei. Rohanna, ho vi lagbu.